0: Nishida. Nishida.
1: Manaco.
0: Manaco.
1: Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Manaco. Mana